0: Botaribe frequenza 98.9, Boggia FM.
1: Chongunita di mandabue. Chongunita di mandabue. Awa pa bue mission, kumina pa bue mission, awa pa bue mission, solo da caliente.

Siete Menosta continua con il nostro programma Felizmente si baccava di 30 di sintonia, nostra live attraverso di turnos plataforma di VIP, come anche attraverso di Boghi 88.9. E naturalmente arriva a Canale 23 a Nos Isla TV. Ando sicuro, ma sicuro también vi tengo a mostrare Kiko Tour, la camiwa Kiko Tour, The Specialist in Babo, no? Ci sicuro mi dovete mostrando voi si vota arriva a Facebook. Se potete arrivare a Facebook nel momento, qui, of no, subi arriva a Facebook, poi sopra ci sicuro mi dovete mostrare Kiko Tour. Nanta offrisse del servizio di checkeio di uovo, molto più importante. Andavo a buscare una montura nan papapi per sopra. By the way, ma yanta pa di tata. Chi come compra papapi? Well, mi ti invitavo passando da specialist. Papo check ombrelli di solo. O fondi e montura nei mais moderno mes papapi. Of simplemente un gift certificate tambe por la che nos continuava ma inta con más y nos aduce musica anto mi tiene bonita canción mi ta un vencedor feliz ma inta na nostra amiga Liliana Martes tambe din sintonia danke pa ta tur ma inta tur ya sabra ma inta den sintonia di nos identidad. Moro, buon dia.

Duce la baja, no? Duce la baja, e mainta, 9:58. La gamba di un abo, lo che sta è il segmento di The Specialist, che cotturna a offrire sicuro lo che te cerchio di vista, è molto importante per check e sacchi, e naturalmente, non ti sistema ultramoderno con tra con intelligenza artificiale e assina bo por check bo vista mes coco ami a check dimi anto queremi esa guita ma ende bisa de un ratio de un par di minuti e acaba nanti el resultado di bo vista pues la gami un strabo Kiko Tour the specialist of Rise y seguro bo bo wak alguni montura nantame specialmente pa dia di tata.

Danke per il tempo. Voi siete welcome per passare a conoscere il specialist. Per un sito, please chiama. E anytime voi siete welcome per passare per informazioni toccanti ai nostri prodotti o per un sito. Grazie.

0: Va atende l'otto 5 di 5 scemi di 5.000 florin.
1: E jackpot di avete l'otto 5 da 5 scemi di 5.000 florin.
0: 5 scemi di 5.000 florin.
2: Compro bottega a uo e cambio bida con l'otto e lotteria di Aruba.
3: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguia FM.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolor di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador di enter mundo, co ora quita den agonia y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abruta pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombra di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico Iu, nostro Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in ana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo, curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Mi stima, mi tata.
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sapere radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.